Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

farla da padrona la musica di Eros Ramazzotti. Negli ultimi minuti un'altra te. E diamo il via a questa nuova giornata di domenica 12 luglio 2026. Buongiorno da Silvia Giansanti. È un pochino più buio la mattina quando veniamo qui in radio. Si stanno accorciando leggermente le giornate. La chiesa ricorda Sant'Agnese. Tra i nati oggi abbiamo Antonio Cassano nel 1982, Bill Cosby nel 1937, Gabriel Garco nel 72.

0: L'almanacco prevede anche il cenno storico. Il 12 luglio del 1991 venne fondato ufficialmente il Partito dell'Amore, e ce lo ricordiamo, no? Leader Riccardo Schicchi, e poi c'erano due donne meravigliose come Ilona Staller e Moana Pozzi. E adesso si parla d'amore, ecco, appunto, siamo in tema con l'aforisma d'amore, però siamo un pochino più poetici e romantici con le grandi voci del cinema che interpretano
1: parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

0: canzone che ti rilassa fino in fondo, Maria Gadu, Shimbalaye, l'abbiamo ritrovata in questa domenica mattina appena iniziata insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo le previsioni del tempo, ma subito l'informazione con Sky TG24 e le ultime notizie.
1: Nuovi raid americani dopo che l'Iran ha colpito una nave chiusa Hormuz. Exet hanno fatto la scelta sbagliata, ora pagano sotto attacco Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar. L'Europa raccomanda il taglio dei finanziamenti da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia per il padiglione russo. La interreplica ci faremo valere. Aggressione metro a Milano, resta in carcere il 27enne algerino che ha sfregiato una ragazza. Il GIP ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi, la pericolosità sociale del ragazzo. In arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione in 6 città, emergenza incendi in Piemonte e Sardegna. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta, operative da oggi le nuove regole di tutta Italia, spenti circa 850 apparecchi non omologati. Wimbledon, nella finale femminile trionfa Noskova, alle 17 su Sky la sfida del Sinner Zverev, mondiali l'Argentina e l'Inghilterra conquistano le semifinali. MotoGP in Germania, pole sprint a Marc Marquez, Bezzecchi cade nelle qualifiche e si rompe la clavicola, sarà operato alle 14 la gara live su Sky. L'addio a Peppino Di Capri, icona della canzone italiana, scomparso 86 anni dopo una lunga malattia, nel pomeriggio funerale a Capri, dove è lutto cittadino.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie, anche questa mattina è tutto.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma, dal 1950.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
11: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
10: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
11: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
10: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
6: La domenica all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, anche sulle regioni centrali, e quindi su Lazio una giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso, bel tempo anche lungo tutta la costa tirrenica, con sole e vento debole di brezza. Il caldo invece si farà sentire in pianura e sulle aree collinari, con temperature prossime ai 33-34 gradi, anche locali punti 35 gradi sul Frusinate. Segnaliamo solo a metà pomeriggio lo scoppio di qualche breve temporale di calore sui rilievi appenninici. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Dimensione suono soft.

0: Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea

Michael Jackson, 1982-83, l'album è sempre quello giusto, Thriller, che ha venduto tantissimo e rimane uno dei più venduti nella storia attualmente, la storia della musica internazionale, fatta appunto anche da Michael Jackson, ritrovato nella tranquilla domenica mattina insieme 12 luglio 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Anche questa ci piaceva assai. Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: canzone adattissima al momento che stiamo vivendo. E sì, perché quando esce nella nostra programmazione musicale magari di mercoledì pomeriggio non ha senso, invece oggi è la sua. Sunday Morning, successo del passato dei Maroon 5, sulla radio del benessere. Buona domenica da Silvia Giansanti, questa è Dimensione Suono Soft e tra poco l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: molte volte nella vita il comportamento di alcuni soggetti, di tante persone, fanno perdere completamente la fiducia, che è una cosa essenziale, però c'è un limite. Giovanotti, grande successo del passato, Mi fido di te, su Dimensione Suono Soft per la nostra domenica mattina insieme. Tra poco nell'appuntamento Good Life, consigli per combattere l'afa di questi giorni.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo, che sto iniziando.

0: Momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Ora si vince.
2: E in questa domenica mattina immancabile il momento gioco tra dune, mare, design, Marine Village e il Beach Club, dove il relax incontra lo stile. Spiaggia dorata, il comfort del prato fronte mare, una cucina di mare che conquista i sensi e calici selezionati per ogni momento della giornata. Marine Village, infatti, è il luogo perfetto dove vivere l'estate. E allora, si può giocare adesso inviando un messaggio WhatsApp al seguente numero 320 20 41 433. La parola chiave è proprio mare. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e le esperienze più esclusive della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
3: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottorato Sagentile.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
5: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Dimensione Suono Soft.

è caldo, un inferno. C'è un segreto che i parigini si tramandano di generazione in generazione per sopravvivere alla canicola estiva senza abusare del condizionatore e sfruttando semplicemente le leggi della fisica. Lo chiamano il trucco del tiraggio naturale ed è un sistema brillantissimo per creare una vera e propria ventilazione forzata in casa. Fai anche tu così, apri completamente una finestra ai piani alti oppure sul lato della casa esposto all'ombra e contemporaneamente socchiudi appena soltanto un paio di dita però, una finestra al piano terra o sul lato soleggiato. Questo minimo dislivello e la differenza di apertura creano un effetto camino. L'aria calda che più leggera tende a salire viene letteralmente risucchiata verso l'alto ed espulsa all'esterno, costringendo l'aria più fresca e ombreggiata a entrare rapidamente per compensare il vuoto. Questa tecnica non è affatto un'invenzione moderna, pensa che architetti e costruttori del passato la utilizzavano già nell'Ottocento per progettare grandi palazzi parigini, hai capito, sfruttando addirittura i cortili interni come veri e propri polmoni refrigeranti. Beh, non male davvero come idea. Con questo piccolo accorgimento

0: all'interno può scendere anche di 2 o 3 gradi, regalandoci così un fresco naturale e soprattutto a costo zero. Provare per credere. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Ma quanto ci piaceva all'epoca 1983 con Mr. Elton John nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft. Tra poco collegamento con la redazione per le ultime notizie e poi il meteo. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la casa: Lube Creo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. Approfitta subito dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti al Gemelli, le autopsie, le tre vittime sono state colpite da diversi fendenti. Questi gli accertamenti che sono stati disposti dalla procura e affidati agli specialisti del professor Antonio Oliva. Intanto continuano le indagini della polizia per individuare il nascondiglio del 43enne in fuga. Dispersione idrica, il Lazio paga il conto più salato rispetto al resto del paese, lo dice un report della CGA di Mestre. A Roma si perde solo il 28%, Latina invece maglia nera con il 68%. Secondo lo studio, il costo economico delle perdite è di 1,5 miliardi di euro. Lo sport con il calcio: Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale, Leonardo invece advisor. L'annuncio del presidente della FIGC Giovanni Malagò, prossima mossa il nome dell'allenatore. Mondiali: l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto la Svizzera 3-1, sarà ancora sfida con l'Inghilterra che ha vinto con la Norvegia. La prima semifinale è Francia-Spagna martedì alle 21. Tennis: a Wimbledon la ceca Noskova trionfa nel singolare femminile contro la connazionale Mukova. Oggi pomeriggio Sinner-Zverev, il tedesco si gioca il titolo per la prima volta in carriera dopo aver battuto Ferri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Domenica all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, anche sulle regioni centrali, e quindi sul Lazio una giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso, bel tempo anche lungo tutta la costa tirrenica con sole e vento debole di brezza. Il caldo invece si farà sentire in pianura e sulle aree collinari con temperature prossime ai 33-34 gradi, anche locali punti 35 gradi su Frusinate. Segnaliamo solo a metà pomeriggio lo scoppio di qualche breve temporale di calore sui rilievi appenninici. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Non fuggire, fidati, conoscimi,
6: Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà

0: stava cambiando anche in musica e soprattutto in musica. Jennifer Page, ricordi di quel periodo crush nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Buondì! Luglio, con il bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modoal Serramenti per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC sciuco. Più comfort, più sicurezza e risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno e piazza Bologna. Modoal Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: Tra poco! Vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
11: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
10: Ciminellicasa.it.
12: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
13: Ora si vince.
0: Ehi là, altro momento gioco in questa domenica mattina nei suggestivi giardini.

0: Ma che bella domenica di sole, che è quello che ci meritiamo, una giornata soleggiata e luminosa. Tu invece ti meriti anche tutto l'accompagnamento musicale migliore, quello giusto. E quello modestamente lo offro io con la nostra collection di grandi successi. Questa è Dimensione Sono Soft, parte adesso il nostro appuntamento della domenica. Io sono Maria Chiara Belardo, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ringrazio e saluto. E partiamo tra poco con una bella Good Life, ma soprattutto ti faccio già giocare. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
14: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
14: Auto Import a Roma dal 1950.
16: Ora si vince.
0: Pronti tra Dune Mare Design, Marine Village e il Beach Club, dove il relax incontra lo stile. Spiaggia dorata, il comfort del prato fronte mare, una cucina di mare che conquista i sensi e calici selezionati per ogni momento della giornata. Marine Village, il luogo perfetto dove vivere l'estate. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola mare. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e le esperienze più esclusive della stagione. Per info dimensionesuonosoft.it e buona fortuna.
17: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
18: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
17: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo.

0: Tiguan.
1: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
0: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Solo a luglio da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Autoroyal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottorato Gentile.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: dal 1992 era One su Dimissione Suono Soft, e spesso abbiamo la sensazione che ci manchi sempre qualcosa, soprattutto in termini di beni materiali. E allora invece, contrariamente a questa tendenza, in questo appuntamento con le Good Life scopriamo la vita di Mr. Henri David Thoreau, un filosofo dell'Ottocento che un giorno ha scelto di vivere in una capanna nei boschi per dimostrare che l'uomo ha bisogno di pochissimo per essere felice. E oggi il suo messaggio risuona con un'urgenza sorprendentemente attuale. Spesso infatti cadiamo nell'errore di pensare che il benessere derivi proprio dall'aggiungere, aggiungere, aggiungere continuamente qualcosa alla nostra vita. La filosofia della semplicità invece ribalta completamente questa prospettiva, insegnandoci che togliere è molto più soddisfacente che accumulare. Less is more, no? Lo sappiamo. Praticare la semplicità non significa ovviamente vivere una vita di privazioni, stenti o rinunce tristi. Significa al contrario compiere la scelta consapevole e matura di fare spazio a ciò che conta davvero. E questo approccio si traduce in piccoli, potentissimi gesti quotidiani. Una passeggiata nella natura senza lo smartphone in tasca, una cena genuina preparata con pochi ingredienti freschi, una stanza finalmente ordinata o un'agenda meno affollata di impegni superflui. Thoreau scrive che la ricchezza di un uomo si misura dal numero di cose di cui può fare a meno. Secondo lui, il vero segreto della serenità interiore non nasce dall'avere di più, ma dalla capacità di saper tracciare un confine netto tra ciò che è essenziale e ciò che è semplicemente un rumore di fondo. E quindi oggi prova a fare così. Prenditi un momento per respirare profondamente e provare a togliere il superfluo. Scoprirai che la vera libertà comincia proprio quando smetti di rincorrere il mondo. E anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere relax.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ho fatto un salto direttamente nell'iperuranio in una dimensione ultraterrena grazie a questo pezzo di Katie Tunstall, Other Side of the World. Meraviglioso, ci sono le news tra poco su Dimensione Suono Soft.
1: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento.

0: 50%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
1: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
0: Ciminellicasa.it.
2: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Iazzoni!
0: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Per sedare una lite in strada tra due senza fissa dimora, un carabiniere è stato azzannato alla gamba da un pitbull di uno dei due. È accaduto ieri ad Ostia. Il militare ne avrà per 7 giorni, mentre il proprietario dell'animale, un 45enne bosniaco, è stato denunciato. Esplosa questa notte una bomba a carta davanti ad una palazzina di via Flacco a Roma, danneggiato il portone e l'androne, nessuno è rimasto ferito, sul posto la Polizia di Stato. Inaugurata a Fondi la nuova sede del commissariato di polizia, si trova all'interno del mercato ortofrutticolo tra i più importanti poli agroalimentari d'Europa, all'inaugurazione anche il ministro Piantedosi. Nel 2029 serviranno oltre 2 milioni di lavoratori domestici. I dati di Assindat Colf: nel Lazio nel prossimo triennio serviranno 8.000 in più tra colf e badanti, cresce il numero degli stranieri. Parliamo di eventi. Per i concerti nel parco alla Casa del Jazz va in scena Mentre rubavo la vita, uno spettacolo folle e commovente su testi di Alda Merini, che unisce per la prima volta sul palco due grandi interpreti, Monica Guerritore e Giovanni Nuti, questa sera alle 21. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: saperti dire.
1: L'album è quello iconico del 2005, Mentre tutto scorre. Il pezzo è solo 3 minuti, quello che naviga le complesse acque delle relazioni e della sincerità. Loro sono i Negramaro, li abbiamo appena ascoltati su Dimissione Sono Soft. Sei il benvenuto da Maria Chiara.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio dal 9 al 19 luglio.

0: nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucina.

0: Ferrere a Cecchino.
1: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import a Roma dal 1957.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
10: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
9: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
9: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
12: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dolcezza su Dimissione Sono Soft con Fabio Concato e la sua Fiore di Maggio. Pronti adesso ad entrare nel mondo food e lo facciamo accompagnati dalla nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi in maniera un po' così straordinaria parliamo di formaggio, ma soprattutto abbiamo ospite lui, il nostro maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma per il Lazio, Domenico Villani. Domenico, ciao, benvenuto e buona domenica.
3: Ciao Francesca e buona domenica alle persone in ascolto.
2: Allora, parliamo di formaggio, ma parliamo di formaggi in abbinamento. Raccontaci un po'.
3: Immagino che tu sappia qual è il proverbio più famoso che riguarda il formaggio: al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Questo detto però racchiude una cosa molto interessante. Cioè, oggi sappiamo che il formaggio è uno dei simboli della nostra tavola, ma fino al 700 era considerato soprattutto un alimento povero, destinato alle classi meno abbienti. L'incontro tra dolcezza delle pere contribuì a farne apprezzare tutto il valore anche ai ceti più ricchi, dando vita così a un abbinamento diventato un vero classico della gastronomia italiana. Ed è proprio da questa tradizione che prende ispirazione la delegazione ONAF di Roma con un appuntamento tutto da vivere, Metti una sera d'estate, dove il protagonista sarà l'incontro tra il formaggio e la freschezza della frutta di stagione. L'evento si terrà martedì 14 luglio alle 20:30 nella splendida cornice di Villa Doria Panfili, presso il Casale dei Cetrati, ingresso di via Aurelia Antica 219. Una serata all'aperto, immersi nel verde, perfetta per scoprire quanto possono essere sorprendenti gli abbinamenti tra gusto e territorio. In degustazione ci saranno 4 formaggi della Tuscia abbinati ad una selezione di frutta. Seguirà un gustoso couscous con verdure del Casale dei Cetrati, che ospita appunto l'evento, e siccome siamo nel cuore dell'estate, il finale non poteva essere affidato

0: dato la freschezza di un gelato alla frutta. Il tutto accompagnato da un pluripremiato vermentino delle terre etrusche romane. Per partecipare è necessaria la prenotazione via email a roma@onaf.it oppure inviando un messaggio WhatsApp al 371-521-7684. Per tutti gli aggiornamenti potete seguire i canali social della delegazione ONAF Roma su Facebook e Instagram. Insomma, una serata da non perdere perché ama il buon cibo, la convivialità e le eccellenze del nostro territorio.
1: Assolutamente, Domenico. Allora, ricordiamolo, martedì 14 luglio siamo al Casale dei Cedrati all'interno di Villa Panfili. Grazie per questi segreti di abbinamento e per questo bel evento. Noi ci sentiamo poi al nostro solito martedì per parlare e continuare a viaggiare nel mondo dei formaggi. Intanto buona domenica.
0: Ciao Francesca e di nuovo buona domenica alle persone in ascolto.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri.

0: Oserò perché e invece nei giorni scorsi si è sposata la figlia Aurora e l'abbiamo visto sui social emozionatissimo. Eros Ramazzotti su Dimensione Sono Soft ci porta direttamente in redazione tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo Lucina hanno arrestato 3 uomini di età compresa tra i 57 e i 73 anni, gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, sostituzione di persona, tentati furti e falsificazione di atti commessi nel periodo compreso tra gennaio 2023 e fine luglio 2024, principalmente a Roma e provincia, ma con episodi accertati anche in varie regioni d'Italia. Il vertice operativo della banda era composto da uomini della vecchia guardia della malavita romana, tra cui alcuni ultra settantenni e un ottantenne caratterizzati da lunghissimi precedenti penali e condanne risalenti addirittura ai fine anni 60 e ai primi anni 70. Esplosa questa notte una bomba carta davanti a una palazzina di via Flacco a Roma, danneggiato il portone e l'androne, nessuno è rimasto ferito, indagini in corso. I carabinieri della compagnia Roma Trastevere hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore dello storico quartiere della Movida Capitolina. Il bilancio dell'operazione è di 4 persone arrestate, 4 segnalate alla prefettura, oltre 170 persone identificate, 42 veicoli controllati. Il tennis Wimbledon, oggi finale Sinner-Zverev, il tennista azzurro sfida il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di Londra. La morsa del caldo torna a stringere la capitale, le temperature toccheranno ancora i 37-38 gradi, una nuova ondata africana dovuta all'espansione del promontorio anticiclonico che però stavolta rischia di durare più a lungo. Il picco è atteso tra martedì e venerdì. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Ma tu chi sei? Che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri.

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Angelo di Francesco Renga per darti il benvenuto ed accoglierti anche in questa seconda parte del nostro appuntamento di oggi, domenica 12 luglio, su Dimissione Sono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te ancora fino alle 14. Ci avviciniamo ad ora di pranzo, per cui perché non stuzzicare il tuo appetito dandoti tra pochissimo la possibilità di giocare, ma soprattutto di vincere. Tieniti pronto. Luglio, con il bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modoal Serramenti, per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco. Più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modoal Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma. Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
2: Fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi, nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
12: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
11: Ciminellicasa.it.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota.